ben glia, dolce luce nella notte. Una stella che brilla per noi. Il tuo sorriso, un vento che accarezza.